Primieramente, che non devi questo modo di suonare stare soggetto a battuta, come leggiamo usarsi nei madrigali moderni. Sostenendola insieme agli illuminati, secondo i loro affetti o senso delle parole.

i principi delle toccate siano fatti ad agio e sarpeggino le botte ferme. Nel progresso s'attenda alla distensione dei passi, portandoli più et meno stretti, conforme la differenza dei loro effetti che sonando appariscono.

0: che sonando appariscono. Che sonando appariscono. Che sonando appariscono.
1: Che sonando appariscono.
0: Che sonando appariscono.
1: Che sonando appariscono.
0: Che sonando appariscono.
1: Che sonando appariscono.